base, non è di paradigma. Silvas, non è di paradigma. Io chiaro, Pierre, alla playa. Perché? Io chiaro, il sole, qui, Samarit. Vamos alla playa. Me gusta la senorita. Senorita, sì.